0: Karaisi ko awani e microfonico ape ko shimbara karo shuka u apako ape jo para karai manandu awakere o ushini e kaiwa araiwa araiwa araiwa araiwa araiwa.
1: One.